Diego Urcola Quartet, con Alma, en Blackie, solo jazz. Encontramos con Cassandra Wilson, Lover, Come Back to Me.